0: Già devi sapere
1: che
0: quasi la usiamo
1: Dingi sonno
0: Bene non ci osserva
1: Agambia mbucho dingi samunno Nete vi agalo fana na Goba dingi sone goba ta dingi suza Asomo lo kutriti ngomu to the same way That's what I think Wabula ndo uze na gambling inga mwogambi Biba mwoku Okudingi sa Bira mireyo babi fireyo Ngabo eva vi agadze